né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onore non è chirurgo, e dunque una parola. Chi c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola. Beh!

0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano custodir Ren.
0: Sono scorto di lupo. Siamo d'accordo tutti. Sì. Qua la mano.
2: E con palma rotta gli ascolti.

quel tanghero, quel tanghero. Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo cornifico, netto, netto.

vedrai, te lo farò bello, vedrai, te lo farò bello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo tornifico, netto, netto, quel tango, quel tango, quel tango, quel tango. Ma è tardi, aspettami qua.

0: Al segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita. Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere el paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentretant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sir John Falstaff.
1: Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa?

avrebbero un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaldare.

Là s'avanza la coppia degli sposi. Attenti, attenti. Eccola, in bianca vesta, col velo e il servo delle rosso in testa. E